0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. XRFM 94.1.
2: 2:11, que no se te haga tarde.